0: Parlez-vous France.
1: Dove se non sarà motile, se ni sopravvivono a povedale niti enega volivnega rezultata.